to hear Igbo. So my yes sir, my belu e mini Oluwa. How gbemiga ni aye how si gbemiga la ni awon keferi. Mommy, di igbagbo rebu ona bayo akoko lati ja ija emi.